Porti chiavi del chiasso, apri anche a Kailes, mi spalvi in quaida, cabuto che le les, prisimin che sciocco valsa, autobus statale, che gatvi sotto vim lingavo, plastichini, maisciali, curtoro dance, che smè, che gli trenchi si sticlo, curvi